0: Ascolta le hit, segui il suono di Radio La Voce.
1: You got a minute? What? 5 minutes?
2: Yeah.

0: Every day I'm shuffling.
1: Sono le 2 e 31 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: teleradio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
0: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.
3: Radio La Voce.
4: Baby K.

0: Sono le 3:02.
1: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

0: Ascolta le hit. Segui il suono di Radio La Voce.
1: Accendi l'emozione. Radio La Voce. Hit Radio. La voce che ti chiama.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi.

0: One, two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
1: Radio La Voce.

0: ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: Oniro Label.

le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto, e portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

0: le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.
3: Radio La Voce.

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce!

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: È gravità. Un frutto casca a tre piedi, il cielo si mischia all'oceano, c'è chi ha affondato indifeso. La verità è che non si sa proprio nulla dell'universo, dell'unica che mi piace davvero. È divertente.

Ma dove sei? Sono mesi che sto digerendo una lettera che avrei voluto averti letto in tempo. E ti chiedo scusa se ti sto cantando e non scrivendo, ma la musica è la lingua con cui parlo meglio. Vorrei un mondo più sincero con meno confini, invece di una società modello, telefono senza fili. È un mondo che funziona come il gioco della sedia, ognuno pensa al suo posto e gli altri giù per terra.

0: Sono le 6:02. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 6 e 34 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato. Come ti senti?

detto tu che questo attentato sarebbe fallito, soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Questa è l'Italia del futuro. Un paese di musichette, mentre fuori c'è la morte.
2: Yo, ora che sanno che questo è il trend, tutti sti rapper c'hanno la band.

Racconta se fanno il cash, pompano il trash in nome dell'all e poi vi stupite degli exit poll. Vince la merda se a forza di ridere riesce a sembrare credibile. Cosa ci vuole a decidere? Tutta sta roba ci ha rotti i coglioni. Questi piazzisti impostori e cialtroni, a me fanno schifo sti cazzi milioni. Le brutte intenzioni. Che succede? Mi sono sbagliato, non

stazione, solo di ruggine nera, sto sotto la pensilina dove sventola adagio una bandiera, in un campo una donna si china su due agnelli appena nati, strisce al vento nudo sopra il fuoco.

bianco e gelato. Intorno dopo la notte ci sono tronchi sporchi di mostro e mille macchine in fila laggiù, in un deposito nascosto.

0: Sono le 7:02.
1: 1, 2, 3, 4!
2: Radio La Voce.
3: Radio.
4: Ladies and gentlemen.
2: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.
6: It's the new

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 7 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Ti è mai successo di sentirti al centro? Al centro di ogni cosa, al centro di questo universo. E mentre il mondo gira, lascialo girare, che tanto pensi di essere l'unico a poterlo fare.

è mai successo di voler tornare a tutto quello che credevi fosse da fuggire e non sapere proprio come fare? Ci fosse almeno un modo, uno per ricominciare, pensare in fondo che non era così male, che amore è se non hai niente più da odiare, restare in bilico è meglio che cadere. A me è successo, amore, e ora so restare.

0: Paradiso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
2: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore quando penso a te, cosa resta di un amore.
3: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 8:02. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama, ti chiama, ti chiama.
3: Non guardarmi così, che mi fa intimidire, che non riesco nemmeno a parlare. Sono fatto a misura per avere paura, ma se voglio ti posso mangiare. Ti ho concesso anche troppo, esco ma torno presto, però stavolta

così, così non vado avanti. Non serve chiedere, mi sembra già scontato quanto siamo stanchi.

0: sentimi dire che non riesco nemmeno a parlare. Ero fatto a misura per avere paura. Scelgo me così posso cambiare.
1: Informazione,
2: informazione,
1: news,
2: informazione
1: locale.
3: L'informazione di Radio La Voce.
4: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, mercoledì 23 settembre, che apriamo con un importante evento che si è tenuto dal 18 al 20 settembre ad Asiago e al quale, tra gli altri, ha partecipato anche una rappresentanza dell'amministrazione comunale di San Vito con il sindaco Marco Antonio Sidi, l'assessore Stefano Scrocu e la consigliera Eleonora Zummo, che insieme ad altri 131 delegati dei comuni di origine dei caduti dei reggimenti storici della Brigata Sassari, che tutti insieme formano il Comitato dei Comuni della Sardegna istituito di proposito, hanno commemorato i caduti sardi di quella brigata e hanno inaugurato il monumento dedicato a Emilio Lussu e a Mario Rigoni Stern nel 50° della morte dell'eroe armungese e di alcuni siti storici recuperati grazie al progetto redatto ad hoc tuttora in corso. La presenza della rappresentanza degli amministratori sanvitesi è determinata dal fatto che il centro sarrabese ha, tra i soldati che hanno preso parte alla Grande Guerra, due suoi figli sepolti nel cimitero A di Monte Zebio. Questi due eroi hanno entrambi assolto il servizio nel 151° Reggimento Fanteria della Brigata Sassari e sono caduti lo stesso giorno, il 6 luglio 1916. Sono i soldati Seci Luigino di Fu Vincenzo, classe 1884, e il soldato Zedda Vincenzo di Fu Giuseppe, classe 1891. I tre amministratori, a nome e per conto dell'intera comunità sanvitese, hanno reso omaggio ai due soldati, alle loro croci ed hanno portato una preghiera e un ringraziamento per il contributo fornito con l'estremo sacrificio all'intera nazione. Durante il lungo resoconto che l'amministrazione comunale di San Vito ha ritenuto doveroso dover fare attraverso la pagina social istituzionale del comune, spicca tra tutte le diverse attività la cerimonia di Casara Zebio, durante la quale sono state inaugurate la lapide commemorativa dedicata a Emilio Lussu e Mario Rigoni Stern e le recuperate stele funaree intitolate ad alcuni caduti della Brigata Sassari. Successivamente, presso il cimitero di guerra della Sassari Casara Zebio A, si sono resi gli onori ed è stata celebrata una santa messa in memoria degli eroi caduti durante la Prima Guerra Mondiale e letti i nomi di tutti i 218 caduti presenti nel cimitero. La domenica mattina infine si è reso omaggio ai caduti di Asiago nell'alloggia municipale e successivamente il corteo composto dai sardi giunti dai comuni di provenienza dei caduti con i sindaci in testa si è portato sino al sacrario di Leiten dove sono stati resi gli onori a tutti i caduti in guerra. Il comune di Villa Puzzo informa tutti gli interessati che è in pubblicazione l'elenco dei richiedenti i contributi nidi gratis per l'annualità 2026 finalizzati alla riduzione della retta per l'iscrizione e la frequenza dei servizi educativi per l'infanzia di cui alla deliberazione di giunta regionale 31.8 del 17 giugno 2026. Per eventuali informazioni è possibile contattare l'operatrice sociale dottoressa Daniela Trebini al recapito telefonico 070 0989 264 o all'indirizzo mail servizi.sociali@comune.villapuzzo.ca.it. Confcommercio Sud Sardegna e l'amministrazione comunale di Muravera invitano le imprese commerciali a partecipare all'incontro aperto al pubblico dedicato alle agevolazioni previste dalla legge regionale numero 3 del 2022 della regione Sardegna. Si tratta di un'occasione per conoscere le nuove misure a sostegno delle imprese e ricevere tutte le informazioni utili per accedere ai contributi. L'appuntamento è fissato per questo pomeriggio alle ore 15 presso la sala consiliare del comune di Muravera. L'Avis comunale di Muravera ODV organizza per il prossimo 4 ottobre 2026 la passeggiata ecologica del donatore a Villa Puzzo. Il programma prevede alle ore 8.30 raduno dei partecipanti in località Porto Tramazzu nella struttura Embarcadero, alle ore 9.30 dopo la costituzione del gruppo partenza per la località frigorifero e intorno alle ore 12.45 arrivo al ristorante Marina Joe e inizio del pranzo conviviale. La passeggiata è riservata ai soci regolarmente iscritti all'Avis Muravera. Il percorso ha una lunghezza di circa 8 km. È possibile iscriversi entro il 30 settembre. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo molto nuvoloso al mattino con deboli piogge, graduale attenuazione della nuvolosità e assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 21 gradi delle minime e i 27 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
3: Informazione.
1: Informazione.
3: News.
1: Informazione.
3: Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.

0: cantero verde, entra así, prepara y come, yo no la tengo, abro el cuore, la yo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Oggi la Chiesa celebra la memoria di San Pio da Pietrelcina, un santo che abbiamo conosciuto, quindi credo che sia più facile anche ricordarlo, ringraziare il Signore anche per la presenza che questo sacerdote ha dato nella Chiesa e anche la sua attenzione e testimonianza nell'amore ai malati e alla sofferenza. Così affidiamo al Signore i nostri ammalati, le persone che stanno vivendo un momento di dolore, anche di sconforto della malattia, perché tu rovinò consolazione e forza, anche per l'intercessione di San Pio che dal cielo possa chiedere e pregare per noi. Chiediamo perdono delle nostre mancanze. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Dio nostro, Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, per grazia singolare hai concesso al Santo Presbitero Pio da Pietrelcina di partecipare alla croce del tuo Figlio e per mezzo del suo ministero hai rinnovato le meraviglie della tua misericordia. Per sua intercessione concedi a noi, uniti costantemente alla passione di Cristo, di poter giungere felicemente alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal Libro dei Proverbi. Ogni parola di Dio è purificata nel fuoco. Egli è scudo per chi in Lui si rifugia. Non aggiungere nulla alle sue parole, perché non ti riprenda e tu sia trovato bugiardo. Io ti domando due cose, non negarmele prima che io muoia. Tieni lontano da me falsità e menzogna. Non darmi né povertà né ricchezza, ma fammi avere il mio pezzo di pane, perché una volta sazio io non ti rinneghi e dica chi è il Signore, oppure ridotto all'indigenza non rubi e abusi nel nome del mio Dio. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
1: Ripetiamo insieme. Lampada per i miei passi, Signore, è la tua parola. Lampada per i miei passi, Signore, è la tua parola. Tieni lontana da me la via della menzogna. Donami la grazia della tua legge. Bene per me è la legge della tua bocca. Chiudi mille pezzi d'oro e d'argento. Lampada per i miei passi, Signore, è la tua parola. Per sempre, oh Signore, la tua parola è stabile nei cieli. Tengo lontani i miei piedi da ogni cattivo sentiero per osservare la tua parola. Lampada per i miei passi, Signore, è la tua parola. I tuoi precetti mi danno intelligenza, perciò odio ogni falso sentiero. Odio la menzogna e la detesto, amo la tua legge. Lampada per i miei passi, Signore, è la tua parola.
2: Alleluia! Alleluia! Alleluia!
1: Il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo.
2: Alleluia!
0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù convocò i dodici e diede loro forza e potere su tutti i demoni e di guarire le malattie, e li mandò ad annunciare il regno di Dio e a guarire gli infermi. Disse loro: non prendete nulla per il viaggio, né bastone, né sacca, né pane, né denaro, e non portatevi due tuniche. In qualunque casa entriate, rimanete là e di là poi ripartite. Quanto a coloro che non vi accolgono, uscite dalla loro città e scuotete la polvere dai vostri piedi come testimonianza contro di loro. Allora essi uscirono e giravano di villaggio in villaggio, ovunque annunciando la buona notizia e operando guarigioni. Parola del Signore. Lodato Gesù Cristo. Breve pensiero per unirci in preghiera. Le letture che abbiamo ascoltato sono le letture di oggi, di questo giorno, mercoledì della 25ª settimana. E quando le ho lette in questi giorni e ho pensato alla memoria di San Pio, ho detto: guarda che come si sovrappongono le cose, che senz'altro non era programmato, l'anno scorso era una lettura in questo giorno, no? Però la parola del Signore credo che ci aiuta poi a concretizzare questa parola in una persona come Padre Pio, che realmente come discepolo del Maestro ha scelto e ha messo in pratica, credo, il Vangelo di oggi, almeno dalle testimonianze, dagli scritti, dalla sua storia. Ecco, Gesù che riunisce i dodici e dice il cuore del discepolo, no? Cosa deve fare il discepolo, cosa deve avere nel proprio cuore il discepolo, che a noi ci interessa perché tocca anche noi come Chiesa. Cosa deve fare la Chiesa, a cosa siamo chiamati? Ad annunciare il regno e guarire gli infermi. Sintesi di tutto, no? Quindi avere a cuore veramente l'evangelizzazione, il portare la buona notizia, e questo annuncio va unito alla liberazione, alla guarigione fisica e spirituale. Convocò i dodici, diede loro forza e potere su tutti i demoni e di guarire le malattie. Questa è la prima cosa che Gesù ha fatto. Prima di mandarli, prima di mandare i discepoli, è che noi ci crediamo poco a questo, no? Però la forza della Chiesa, la missione della Chiesa è di liberazione, di guarigione, che sono i segni esterni dell'opera, dell'annuncio del Vangelo e della sua parola. Abbiamo pregato: lampada per i miei passi, Signore, la tua parola. È veramente luce che guida. E Gesù lo ripete in vari modi, poi sottolinea, no? Che bisogna fidarsi davvero di Dio e della sua parola, senza non fidarsi delle sicurezze umane, ma fidarsi del Signore e della sua provvidenza. Quando uno viaggia si organizza, no? Io mi ricordo che questa parola mi ha messo in crisi quando mi ero trasferito da Villa Regia a Lonato. Eravamo due missionari, io più vecchio, poi c'era uno giovane, sacerdote novello, e dovevamo andare dalla comunità di Villa Regia fino a Brescia, a Lonato, e avevamo abbastanza valigie da portare. E Gesù ci ha detto di non prendere niente, no? Noi per sicurezza, non si sa mai, no? Facciamo così. Ricordo che ne avevamo parlato con questo missionario e ci siamo messi a ridere, quasi a piangere, perché forse non ci stiamo fidando molto del Signore. Perché è proprio così, no? Noi ci fidiamo delle cose materiali, delle sicurezze, non si sa mai, no? Quindi ci preveniamo. Invece Gesù dice proprio, l'unica preoccupazione è annunciare il Vangelo e guarire i malati, liberare dal male le persone. Non prendete nulla per il viaggio, né bastone, né sacca, né pane, né denaro. Non portatevi due tuniche, ma vivete di quello che la gente vi dà. Non entrate in una casa, quando vi accolgono, voi lasciate la pace, no? E Gesù è incredibile, no? Ci fa bene ascoltare questa parola, ma ci fa bene anche come Chiesa, no? Forse ad essere più attaccati al Signore, alla Sua parola. Credo che Padre Pio è stato una testimonianza di questo, no? L'hanno preso per matto quando aveva avuto l'intuizione di fare l'ospedale per la sofferenza, no? Sollievo dei malati. E quando lui si è affidato al Signore, cioè, stato lo fa il Signore, non è mia. L'hanno preso per matto, anzi l'hanno denunciato. Perché pare che volesse fare i soldi, invece non pensava a niente, no? E la vita di Pavia è incredibile, no? Davvero lui ha preso a cuore la parola del Signore, ha preso a cuore la salute dei malati, delle persone che erano anche possedute dal male. Credo che sia stato un uomo che ci dà una testimonianza che la parola di Dio accolta diventa opera concreta in una persona. Uno di questi è Padre Pio, no? Che ha dato la vita e poi ha avuto la chiamata speciale fin da giovane di partecipare della sofferenza di Gesù anche col segno esterno dell'estima, che si sa che tutti i venerdì lui soffriva i dolori della passione anche con tante prove col maligno, no? Come altri santi hanno vissuto, no? Che lo disturbava, lo maltrattava. Ecco, sono i segni della presenza del Signore in mezzo a noi, questo ci dà consolazione, è segno che Dio continua a agire nella storia e nel mondo, anche attraverso le persone fragili che a volte noi non crediamo neppure. Ecco, vogliamo chiedere al Signore la tenacia, il coraggio di mettere in pratica la Sua parola nel nostro quotidiano, mettendo al centro della nostra attenzione, della nostra preghiera, davvero l'annuncio del Vangelo. La parola libera, la parola guarisce, la parola rinnova il cuore delle persone. Ecco, vogliamo continuare a pregare insieme, proprio con questo desiderio nel cuore di vivere questa giornata, portando attraverso i nostri gesti, le nostre parole, quella consolazione che il Signore ci dà.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Levate le tue mani questo sacrificio, dare gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Guarda con benevolenza, o Signore, i doni deposti sul tuo altare nella memoria di San Pio di Pietrelcina, e come per la forza di questi divini misteri lo hai coronato di gloria, così dona a noi l'abbondanza del tuo perdono per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nei tuoi santi che per il Regno dei Cieli hanno consacrato la vita a Cristo, noi celebriamo la mirabile opera della tua provvidenza, che richiama l'uomo alla santità dell'origine e gli fa pregustare i doni per lui preparati nel mondo nuovo. E noi, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo, il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa, Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Pio da Pietrelcina e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza, la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Cambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Beato quel servo che il Signore, arrivando, troverà vigilante, lo metterà a capo di tutti i suoi beni. Preghiamo. La partecipazione a questo banchetto del cielo, Dio onnipotente, rinvigorisca e accresca in tutti noi la grazia che da te proviene, perché celebrando la memoria di San Pio da Pietrelcina, custodiamo integro il dono della fede e camminiamo sulla via della salvezza da lui indicata. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.
1: Vediamo.

Signore, per le cose che sono.

dolce cielo si vela azzurro, io ti penso e tu sei con me, non lasciarmi pagare.

0: abbiamo trasmesso dalla parrocchia San Nicola di Bari, Muravera, la Santa Messa.
1: Sono le 9:01.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti.

0: ornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

viso mio com'è cambiato, qualche ruga mi ha graffiato, come vedi gli anni passano.

que Xiomar, perché non te ne niente, o sai che devo fare? E con mio pane non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

0: Sono le 9:30.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 10 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Cosa vuoi che sia?

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, mercoledì 23 settembre, che apriamo con un importante evento che si è tenuto dal 18 al 20 settembre ad Asiago e al quale, tra gli altri, ha partecipato anche una rappresentanza dell'amministrazione comunale di San Vito con il sindaco Marco Antonio Sidi, l'assessore Stefano Scrocu e la consigliera Eleonora Zummo, che insieme ad altri 131 delegati dei comuni di origine dei caduti dei reggimenti storici della Brigata Sassari, che tutti insieme formano il Comitato dei Comuni della Sardegna istituito di proposito, hanno commemorato i caduti sardi di quella brigata e hanno inaugurato il monumento dedicato a Emilio Lusso e a Mario Rigoni Stern nel 50° della morte dell'eroe armungese e di alcuni siti storici recuperati grazie al progetto Redatta ad hoc tuttora in corso. La presenza della rappresentanza degli amministratori sanvitesi è determinata dal fatto che il centro sarrabese ha tra i soldati che hanno preso parte alla Grande Guerra due suoi figli sepolti nel cimitero A di Monte Zebio. Questi due eroi hanno entrambi assolto il servizio nel 151° reggimento fanteria della Brigata Sassari e sono caduti lo stesso giorno, il 6 luglio 1916. Sono i soldati Ceci Luigino di Fu Vincenzo, classe 1884, e il soldato Zedda Vincenzo di Fu Giuseppe, classe 1891. I tre amministratori, a nome e per conto dell'intera comunità sanvitese, hanno reso omaggio ai due soldati, alle loro croci ed hanno portato una preghiera e un ringraziamento per il contributo fornito con l'estremo sacrificio all'intera nazione. Durante il lungo resoconto che l'amministrazione comunale di San Vito ha ritenuto doveroso dover fare attraverso la pagina social istituzionale del comune, spicca tra tutte le diverse attività la cerimonia di Casara Zebio, durante la quale sono state inaugurate la lapide commemorativa dedicata a Emilio Lussu e Mario Rigoni Stern e le recuperate stele funaree intitolate ad alcuni caduti della Brigata Sassari. Successivamente, presso il cimitero di guerra della Sassari Casara Zebio A, si sono resi gli onori ed è stata celebrata una santa messa in memoria degli eroi caduti durante la Prima Guerra Mondiale e letti i nomi di tutti i 218 caduti presenti nel cimitero. La domenica mattina infine si è reso omaggio ai caduti di Asiago nella loggia municipale e successivamente il corteo composto dai sardi giunti dai comuni di provenienza dei caduti con i sindaci in testa si è portato sino al sacrario di Leiten dove sono stati resi gli onori a tutti i caduti in guerra. Il comune di Villa Puzzo informa tutti gli interessati che è in pubblicazione l'elenco dei richiedenti i contributi nidi gratis per l'annualità 2026 finalizzati alla riduzione della retta per l'iscrizione e la frequenza dei servizi educativi per l'infanzia di cui alla deliberazione di giunta regionale 31.8 del 17 giugno 2026. Per eventuali informazioni è possibile contattare l'operatrice sociale dottoressa Daniela Trebini al recapito telefonico 070 0989 264 o all'indirizzo mail servizi.sociali@comune.villapuzzo.ca.it. Confcommercio Sud Sardegna e l'amministrazione comunale di Muravera invitano le imprese commerciali a partecipare all'incontro aperto al pubblico dedicato alle agevolazioni previste dalla legge regionale numero 3 del 2022 della regione Sardegna. Si tratta di un'occasione per conoscere le nuove misure a sostegno delle imprese e ricevere tutte le informazioni utili per accedere ai contributi. L'appuntamento è fissato per questo pomeriggio alle ore 15 presso la sala consiliare del comune di Muravera. L'Avis comunale di Muravera ODV organizza per il prossimo 4 ottobre 2026 la passeggiata ecologica del donatore a Villa Puzzo. Il programma prevede alle ore 8.30 raduno dei partecipanti in località Porto Tramazzu nella struttura Embarcadero, alle ore 9.30 dopo la costituzione del gruppo partenza per la località Frigorifero e ritorno. Alle ore 12.45 arrivo al ristorante Marina Gio e inizio del pranzo conviviale. La passeggiata è riservata ai soci regolarmente iscritti all'Avis Muravera. Il percorso ha una lunghezza di circa 8 km. È possibile iscriversi entro il 30 settembre. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo molto nuvoloso al mattino con deboli piogge, graduale attenuazione della nuvolosità e assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 21 gradi delle minime e i 27 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione, informazione, news, informazione locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto.

0: Sono le 11 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

mica per me, non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili che l'amore esiste.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 11 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

e cure dopo cure e dopo cure ancora. Qualcosa poi ti porta alla saturazione,

0: Sono le 12 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News.
1: Informazione.
0: Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, mercoledì 23 settembre, che apriamo con un importante evento che si è tenuto dal 18 al 20 settembre ad Asiago e al quale, tra gli altri, ha partecipato anche una rappresentanza dell'amministrazione comunale di San Vito con il sindaco Marco Antonio Sidi, l'assessore Stefano Scrocu e la consigliera Eleonora Zummo, che insieme ad altri 131 delegati dei comuni di origine dei caduti dei reggimenti storici della Brigata Sassari, che tutti insieme formano il Comitato dei Comuni della Sardegna istituito di proposito, hanno commemorato i caduti sardi di quella brigata e hanno inaugurato il monumento dedicato a Emilio Lussu e a Mario Rigoni Stern nel 50° della morte dell'eroe armungese e di alcuni siti storici recuperati grazie al progetto redatto ad hoc tuttora in corso. La presenza della rappresentanza degli amministratori sanvitesi è determinata dal fatto che il centro sarrabese ha, tra i soldati che hanno preso parte alla Grande Guerra, due suoi figli sepolti nel cimitero A di Monte Zebio. Questi due eroi hanno entrambi assolto il servizio nel 151° Reggimento Fanteria della Brigata Sassari e sono caduti lo stesso giorno, il 6 luglio 1916. Sono i soldati Seci Luigino di Fu Vincenzo, classe 1884, e il soldato Zedda Vincenzo di Fu Giuseppe, classe 1891. I tre amministratori, a nome e per conto dell'intera comunità sanvitese, hanno reso omaggio ai due soldati, alle loro croci ed hanno portato una preghiera e un ringraziamento per il contributo fornito con l'estremo sacrificio all'intera nazione. Durante il lungo resoconto che l'amministrazione comunale di San Vito ha ritenuto doveroso dover fare attraverso la pagina social istituzionale del comune, spicca tra tutte le diverse attività la cerimonia di Casara Zebio, durante la quale sono state inaugurate la lapide commemorativa dedicata a Emilio Lussu e Mario Rigoni Stern e le recuperate stele funaree intitolate ad alcuni caduti della Brigata Sassari. Successivamente, presso il cimitero di guerra della Sassari Casara Zebio A, si sono resi gli onori ed è stata celebrata una santa messa in memoria degli eroi caduti durante la Prima Guerra Mondiale e letti i nomi di tutti i 218 caduti presenti nel cimitero. La domenica mattina infine si è reso omaggio ai caduti di Asiago nella loggia municipale e successivamente il corteo composto dai sardi giunti dai comuni di provenienza dei caduti con i sindaci in testa si è portato sino al sacrario di Leiten dove sono stati resi gli onori a tutti i caduti in guerra. Il comune di Villa Puzzo informa tutti gli interessati che è in pubblicazione l'elenco dei richiedenti i contributi nidi gratis per l'annualità 2026 finalizzati alla riduzione della retta per l'iscrizione e la frequenza dei servizi educativi per l'infanzia di cui alla deliberazione di giunta regionale 31.8 del 17 giugno 2026. Per eventuali informazioni è possibile contattare l'operatrice sociale dottoressa Daniela Trebini al recapito telefonico 070 0989 264 o all'indirizzo mail servizi.sociali@comune.villapuzzo.ca.it. Confcommercio Sud Sardegna e l'amministrazione comunale di Muravera invitano le imprese commerciali a partecipare all'incontro aperto al pubblico dedicato alle agevolazioni previste dalla legge regionale numero 3 del 2022 della regione Sardegna. Si tratta di un'occasione per conoscere le nuove misure a sostegno delle imprese e ricevere tutte le informazioni utili per accedere ai contributi. L'appuntamento è fissato per questo pomeriggio alle ore 15 presso la sala consiliare del comune di Muravera. L'Avis comunale di Muravera ODV organizza per il prossimo 4 ottobre 2026 la passeggiata ecologica del donatore a Villa Puzzu. Il programma prevede alle ore 8:30 raduno dei partecipanti in località Porto Tramazzu nella struttura Embarcadero, alle ore 9:30 dopo la costituzione del gruppo partenza per la località Frigorifero e ritorno, alle ore 12:45 arrivo al ristorante Marina Gio e inizio del pranzo conviviale. La passeggiata è riservata ai soci regolarmente iscritti all'Avis Muravera. Il percorso ha una lunghezza di circa 8 km. È possibile iscriversi entro il 30 settembre. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo molto nuvoloso al mattino con deboli piogge, graduale attenuazione della nuvolosità e assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 21 gradi delle minime e i 27 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
2: Informazioni,
0: informazioni,
2: news, informazioni,
0: locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 12 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

ragazzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Ehi moi, poi appassionato di questa musica sarda, Radio La Voce, te i pregeri di sfai ascoltare questo programma, chi vuoi su

0: Saluto a tutti, sono Luciano Pigliaro. Sa musica, me dar voltas, non fa che t'accelerare in macchina. Ma pensiamo che bella vita nostra è supra. Andiamo per sapello.
1: Sono Giuliano Marongio. Se sei in macchina e ci stai ascoltando, ricordati che la musica va forte, ma tu devi andare piano.
2: Sono Maria Luisa Conti. La buona musica ti accompagnerà sempre nei tuoi viaggi, che siano brevi o lunghi. Quindi sii prudente e a preferenza ascolta una canzone in più.

eu ser sincera. Deu fatto a misera, casa manza nubola, sosa vida e mi canto. Casa manza nubola, mondo affanculo che mando.

0: E mo is ascoltaus, u paghe conto su de esaiaio su nostro su.
1: Birdia mia mia, mannau. Io non io andai a scravas. Oh, ecco, e devo da pomo a scravas. E mi ha mandato, mi ha mandato a scravas, non a scopa. Con un da scopa.
2: Fascisti di Muravera non ce n'erano allora?
1: Sì che c'erano. Ah.
2: Ma erano vestiti di nero, con la divisa?
1: Ce ne ho anche io, altrimenti non prendevo lavoro.
2: Ah, siete diventati anche voi?
1: Hanno portato là con 17 fratelli, no? Ah. E io ero con mio fratello e su Cietano, con Bertiame. Ah. E avevo andato un mese c'ero. Ci eravamo fermati qui a... a Forrido, mi sembra, quando avevano superato, qui dopo il campo sportivo. Mm. Eravamo arrivati fino a là, in agosto era. Era molla, tutto acqua, la terra, mamma mia. Il picco toccava a filarlo due o tre volte, capito? Il picco, tutta argilla era in quella passata, fino alla... fino alla salina, no? Mm. La salina, sì. Era lì, era tutta argilla, tutta questa parte.
2: Mm. E quindi c'erano i... ma dico, i fascisti erano vestiti di nero, con la divisa nera? Sì. Ma cos'è, vivevano dentro casa loro, vestiti come uscivano così? Che facevano? Che facevano loro?
1: Non mi ricordo di quello di che era. Che cosa facevano?
2: No? Erano cattivi?
1: No.
2: Ma erano di Muravera questi fascisti che c'erano qua? Era gente di Muravera?
1: Sì. Ma tutti, di tutte le parti, quando era richiamo, c'erano tutte le parti.
2: Mm. Ma cosa facevano? Andavano nelle case a chiedere soldi? Cosa facevano?
1: No.
2: Non andavano?
1: No, non andavano, no.
2: Obbligavano qualcuno a fare qualcosa, no?
1: La Rosolina aveva fatto lì a San Pio, mm. Tutte quelle casette che ci sono, no? E poi a, come si chiama, un altro paese, non mi ricordo come si chiama, nella parte di Oristano. Mm. Quindi c'erano ferrarie, perché Mussolini era di Ferrara. E non mi ricordo come si chiama quel paese, no? Invece una cosa per gli legumi, vero? Anguria.
2: Arborea.
1: Arborea. Arborea. Arborea. Arborea.

0: In Sardegna sono arrivati i tedeschi.
1: I tedeschi erano cattivi. Io questo in Corsica, c'era una famiglia e c'erano donne, prima sono andati lì, sono affrontato le donne, e poi li hanno ammazzati. Erano cattivi i tedeschi. I tedeschi erano cattivi. C'era un campo, io ero una squadra riforza dei blocco di po di porto, non
0: mi ricordo. Ho capito,
1: eravamo di riforza lì. E di fronte c'era una compagnia di tedeschi.
0: Erano alleati nostri.
1: Ma hanno messo una squadra, una contraria, dietro da noi, non c'era, già avevano fiducia di noi, dietro la squadra di noi c'era una mitragliatrice. E la mattina non si deve fare, vai! Si buttavano come cani. Era severa istruzione. Tutta la terra andavano a vedere, erano per conto loro. Tu avevi una pietra di mela, ce la rubavano. Non facevano niente. Invece noi, veniva uno che avevano rubato una frutta, ci mettevano in riga che lo conosceva. Hai capito? Non è che i tedeschi no. Non lo facevano questo, invece c'era l'italiano coglione. Era giusto perché lo dovevano rubare, no? Vai a chiedere.
0: Certo, certo.
1: Di andare a rubare. Certo. Perché tu puoi guardare anche una pianta come lo prendi, no? Invece che te lo danno. Noi eravamo Bicchinago e Pezzettoli, erano due paesi. E c'era il posto di blocco. E io ero riporto con una squadra, una mitragliatrice. Di riporto al posto di blocco, c'è un recinto di piedi, posto di blocco lo sai, e Bicchisano c'era, lì in quello croce.

0: Sono le 13 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Accendi l'emozione. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama.
4: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
5: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
0: Sono le 13 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
6: Scommetti sul raggio di sole, sulla bellezza dell'amore, sullo splendore della vita. Scommetti su te stesso. E basta.
7: Il gioco d'azzardo, anche quello online, può creare dipendenza e diventare patologico. Può distruggere tutto ciò che si è costruito e su cui si dovrebbe scommettere.
6: Basta poco per essere felici. Scommettiamo che smetti. Punta sul futuro.
3: È un messaggio di Radio La Voce.

que Xiomar, perché non tiene niente, o sai che Xiomar è con mio pane, non ti va a mancare mai, ma tu che ne sai?

0: Sono le 14 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Un nuovo programma di Radio La Voce in compagnia di Mario e Michele alla regia. Un buongiorno alle amiche e amici di Radio La Voce. L'estate non è solo mare, ma è soprattutto musica, e in particolare riviviamo l'estate in musica degli anni 60. Le canzoni estive da sempre sono una presenza costante delle vacanze, un sottofondo musicale fisso che rallegra le pause relax al mare o in montagna. Tra l'altro, alcune hit stagionali spesso finiscono rapidamente nel dimenticatoio e altre diventano vere e proprie bandiere di intere generazioni. Partiamo con Tintarella di Luna di Mina, 1960. Il brano venne scritto da Franco Migliacci e Bruno De Filippi e il testo parla di una ragazza diversa da tutte le altre che ai raggi del sole preferisce quelli della luna. Oltre alla versione italiana, Mina incise anche quella francese dal titolo Un petit clair de lune. Ci ascoltiamo Tintarella di Luna Mina.
1: Abbronzate tutte chiazze, pelli rosse un po' paonazze, son le ragazze che prendono il sole.

Proseguiamo con Sapore di sale, canzone del 1963, presentata al Cantagiro di quell'anno. Il brano nacque in una casa deserta vicino a Capo d'Orlando e descrive la giornata al mare di due innamorati. Parlando del brano, Gino Paoli dice: Sapore di sale era un flash, un lampo di luce, uno stacco dalla realtà come dovrebbe essere una vacanza, che significa un allontanamento temporaneo dalle abitudini consolidate.

Come dimenticare Se diventata nera del gruppo musicale italiano Los Marcellos Ferial. La canzone vinse l'edizione del 1964 di Un disco per l'estate. Qui il tema della canzone è decisamente l'abbronzatura.

L'estate degli anni 60 è fatta anche di note romantiche. Nel 1961 Nico Fidenco cantava Legata ad un granello di sabbia, che, pensate, vendette più di 1 milione di copie. Nel testo l'autore parla di un uomo innamorato che non vuol lasciare andare la sua bella. La vuole legare ad un granello di sabbia così che non possa più fuggire.

0: ai ai ai ai ai ai ai ai.
1: Un altro classico dell'estate anni 60 è Stessa spiaggia, stesso mare, brano composto da Piero Soffici e Mogol, portata al successo da Piero Focaccia nel 1963. Famosa anche l'interpretazione di Mina, che incise la canzone in italiano, in francese e in spagnolo.

arriviamo alle note di abbronzatissima canzone di Edoardo Vianello. Pensate che il disco risulta uno dei più venduti dell'anno. Anche qui l'artista ci parla di un'estate al mare, spensierata e con tanto amore.

La nostra carrellata musicale prosegue con il più grande successo di Gianni Pettenati, Bandiera Gialla del 1966, versione italiana The Pied Piper di Crispian St. Peters, incisa lo stesso anno da Patti

Le hit estive di quegli anni indimenticabili che abbiamo ascoltato sino ad ora non possono essere le sole di questo fantastico decennio, ed è per questo che non possiamo fare a meno che ascoltare altre favolose e veri miti di questi anni 60. Ed ora non vi resta che continuare ad essere sintonizzati sulle magiche frequenze dei 96.800 MHz di Radio La Voce, alzare il volume e iniziare a ballare sulle prossime hit senza tempo. Per...

perché tu, io lo so, sei migliore di me. Perché tu le darai tutto quello che hai. Perché finché vivrai amerai solo lei. Non farò niente.

0: Speriamo di avervi fatto cosa gradita con questa musica senza tempo e soprattutto quest'estate in musica degli anni 60. Buona estate a tutti voi dal sottoscritto Mario che vi saluta, anche da parte del nostro Michele alla regia del programma e naturalmente da tutto lo staff di Radio La Voce. Ciao!
1: Radio La Voce, 96.800 MHz in FM stereo.
2: Hit Parade, le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade, in studio Mario.
0: Un bel ritrovato di cuore a tutte le amiche e gli amici di Italia Hit Parade, la classifica settimanale dei 10 album più gettonati dai nostri radioascoltatori, classifica che riguarda quello che è successo dal 20.

31 al 27 settembre 2026. Prima di iniziare con l'andare a scoprire le prime top 10 di questa classifica settembrina, un grosso saluto dal vostro Mario e altrettanto grande il saluto dal nostro Michele, al di là della cabina di regia della nostra fantastica radio. Radio La Voce 96.800 MHz dagli studi di Muravera. Prime notizie, pensate, dopo veramente tantissimi mesi escono Tiziano Ferro con Sono un grande e Blanco con l'album Ma. E questo naturalmente significa due nuove entrate per quello che riguarda la top 10 dell'Italia Hit Parade. Iniziamo subito andando a scoprire la posizione numero 10, New Entry, Malika Ayane. Dall'album Cicale ci ascoltiamo Detto tra noi.

0: più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Altra new entry per quello che riguarda la nona posizione, decimo album di inediti con un suono più rock per Cesare Cremonini. Il suo ultimo lavoro discografico si intitola Amateur e ci ascoltiamo il brano apripista Paparazzi.

Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia Hit Parade, classifica dal 21 al 27 settembre 2026. Una posizione guadagnata per Ariete alla settima posizione, quindi questa settimana. Dall'album Tutti tornano a casa, in collaborazione con Angelina Mango, ci ascoltiamo Che bella vita.

0: vita.
1: E la New Entry la settimana scorsa, parliamo di Elisa che guadagna ben 4 posizioni, quindi il 6° posto per lei. Dall'album Kintsugi ci ascoltiamo anche il brano stesso che dà il titolo all'album, Kintsugi.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E siamo così giunti a metà classifica, dove scende di un posto Samurai J. Dall'album Amatore con Saif e Vito Salamanca ci ascoltiamo questa bella canzone dal titolo Malati.

Attenzione che siete all'ascolto di Taglia e Parede, classifica dal 21 al 20 settembre 2026. Tre posizioni guadagnate per J-Ax, che si insedia quindi alla quarta posizione questa settimana. Vita, morte, miracoli, questo è il titolo dell'album. Ci ascoltiamo anche il brano stesso che dà il titolo all'album, quindi Vita, morte, miracoli per J-Ax.

A questo punto siamo arrivati alle tre posizioni più importanti per quello che riguarda la classifica dell'Italia in Parade. Terzo posto riconfermato per Madama con l'album Disincanto. È il momento di ascoltare Rosso come il fango.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Ed ora la sorpresa di giornata, perché solo dopo una settimana perde il podio più alto Biagio Antonacci. In seconda posizione dall'album Mustang, You and Me.

ora, come di consueto, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia in parade, facciamo l'epilogo iniziando alla posizione numero 10. Noi abbiamo trovato una new entry, Malika Ayane con l'album Cicale. Nono posto, new entry, Cesare Cremonini con Amateur. Ottava posizione per Francesca Michelin con l'album Magia Bianca. Settimo posto per Ariete, Tutti tornano a casa. Sesta posizione per Elisa con il suo Kintsugi. Quinto posto per Samurai J con l'album Amatore. Quarta posizione per J-Ax, Vita, Morte e Miracoli. Terzo posto per Madame con l'album Disincanto. Seconda posizione per Biagio Antonacci con l'album Mustang. E nuovamente la prima posizione, ritroviamo ultimo. Il giorno che aspettavo, questo titolo dell'album, ci ascoltiamo un nuovo brano dal titolo Tutto.

0: Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E così ultimo, dopo il famoso concerto con oltre 250.000 persone, ha scritto questo brano tutto proprio il giorno dopo, questo epilogo è veramente fiabesco. Tantissima gente, numero uno possiamo dire in questo momento per il cantautore romano Ultimo. Il giorno che aspettavo, quindi alla prima posizione dell'Italia Hit Parade, questa era la classifica dal 21 al 27 settembre 2026. Siamo arrivati alla conclusione, l'augurio che rimaniate sintonizzati con il nostro palinsesto musicale, sempre qui, sulle magiche frequenze dei 96.800 MHz di Radio La Voce. E vi saluto naturalmente con un caloroso abbraccio il vostro Mario e altrettanto grande il saluto da parte del nostro Michele, al di là della cabina di regia della nostra mitica radio, Radio La Voce da Muravera. Ciao, alla prossima!

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, mercoledì 23 settembre, che apriamo con un importante evento che si è tenuto dal 18 al 20 settembre ad Asiago e al quale, tra gli altri, ha partecipato anche una rappresentanza dell'amministrazione comunale di San Vito con il sindaco Marco Antonio Sidi, l'assessore Stefano Scrocu e la consigliera Eleonora Zummo, che insieme ad altri 131 delegati dei comuni di origine dei caduti dei regimenti storici della Brigata Sassari, che tutti insieme formano il Comitato dei Comuni della Sardegna istituito di proposito, hanno commemorato i caduti sardi di quella brigata e hanno inaugurato il monumento dedicato a Emilio Lussu e a Mario Rigoni Stern nel 50° della morte dell'eroe armungese e di alcuni siti storici recuperati grazie al progetto redatto ad hoc tuttora in corso. La presenza della rappresentanza degli amministratori sanvitesi è determinata dal fatto che il centro sarrabese ha tra i soldati che hanno preso parte alla Grande Guerra due suoi figli sepolti nel cimitero A di Monte Zebio. Questi due eroi hanno entrambi assolto il servizio nel 151° reggimento fanteria della Brigata Sassari e sono caduti lo stesso giorno, il 6 luglio 1916. Sono i soldati Seci Luigino di Fu Vincenzo, classe 1884, e il soldato Zedda Vincenzo di Fu Giuseppe, classe 1891. I tre amministratori, a nome e per conto dell'intera comunità sanvitese, hanno reso omaggio ai due soldati, alle loro croci ed hanno portato una preghiera e un ringraziamento per il contributo fornito con l'estremo sacrificio all'intera nazione. Durante il lungo resoconto che l'amministrazione comunale di San Vito ha ritenuto doveroso dover fare attraverso la pagina social istituzionale del comune, spicca tra tutte le diverse attività la cerimonia di Casara Zebio, durante la quale sono state inaugurate la lapide commemorativa dedicata a Emilio Lussu e Mario Rigoni Stern e le recuperate stele funaree intitolate ad alcuni caduti della Brigata Sassari. Successivamente, presso il cimitero di guerra della Sassari Casara Zebio A, si sono resi gli onori ed è stata celebrata una santa messa in memoria degli eroi caduti durante la Prima Guerra Mondiale e letti i nomi di tutti i 218 caduti presenti nel cimitero. La domenica mattina infine si è reso omaggio ai caduti di Asiago nella loggia municipale e successivamente il corteo composto dai sardi giunti dai comuni di provenienza dei caduti con i sindaci in testa si è portato sino al sacrario di Leiten dove sono stati resi gli onori a tutti i caduti in guerra. Il Comune di Villa Puzzo informa tutti gli interessati che è in pubblicazione l'elenco dei richiedenti i contributi nidi gratis per l'annualità 2026 finalizzati alla riduzione della retta per l'iscrizione e la frequenza dei servizi educativi per l'infanzia di cui alla deliberazione di giunta regionale 31.8 del 17 giugno 2026. Per eventuali informazioni è possibile contattare l'operatrice sociale dottoressa Daniela Trebini al recapito telefonico 070 0989 264 o all'indirizzo mail servizi.sociali@comune.villapuzzo.ca.it. Confcommercio Sud Sardegna e l'amministrazione comunale di Muravera invitano le imprese commerciali a partecipare all'incontro aperto al pubblico dedicato alle agevolazioni previste dalla legge regionale numero 3 del 2022 della regione Sardegna. Si tratta di un'occasione per conoscere le nuove misure a sostegno delle imprese e ricevere tutte le informazioni utili per accedere ai contributi. L'appuntamento è fissato per questo pomeriggio alle ore 15 presso la sala consiliare del comune di Muravera. L'Avis comunale di Muravera ODV organizza per il prossimo 4 ottobre 2026 la passeggiata ecologica del donatore a Villa Puzzo. Il programma prevede alle ore 8:30 raduno dei partecipanti in località Porto Tramazzu nella struttura Embarcadero, alle ore 9:30 dopo la costituzione del gruppo partenza per la località Frigorifero e ritorno, alle ore 12:45 arrivo al ristorante Marina Gio e inizio del pranzo conviviale. La passeggiata è riservata ai soci regolarmente iscritti all'Avis Muravera. Il percorso ha una lunghezza di circa 8 km. È possibile iscriversi entro il 30 settembre. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo molto nuvoloso al mattino con deboli piogge, graduale attenuazione della nuvolosità e assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 21 gradi delle minime e i 27 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazioni, informazioni, news, informazione locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
1: Sono le 15 e 49 minuti.
4: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
5: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce. It Radio. La voce che ti chiama, ti chiama, ti chiama.
6: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
7: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Radio La Voce, Max Pezzali, l'universo tranne noi.

tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

0: Bene amici, siamo pronti per partire. Un altro bel viaggio nel grande mondo della musica italiana, internazionale, dance, le vostre preferenze musicali e tante new entry, novità discografiche che già stiamo ascoltando da qualche puntata e qualche canzone nuova ascolteremo anche da oggi in poi. Intanto vi ricordo subito il numero con il quale messaggiare con noi durante la diretta, 346 12 72 406, questo è il numero che vi permette di parlare, di parlare ma soprattutto di messaggiare durante il nostro live. Un saluto a tutto il pubblico che ci segue sempre con tanto affetto, un ciao a Roberta che stava aspettando la nostra diretta, un saluto anche a Giorgio e a tutti gli altri amici e amiche che ci seguono in diretta radio ma anche in streaming dall'app in DAB. Grazie per essere in mia compagnia. Va bene, siamo pronti per partire. Quando viaggi da solo è il titolo di questa nuova canzone di Benji e Fede.
1: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: quando viaggi da sola sui treni che portano al mare lontano da me, lontano da me.
1: Benge Fede con Quando viaggi da sola, il titolo di questa nuova canzone che stiamo ascoltando da qualche puntata. Un ciao a chi ha appena inviato il messaggino WhatsApp al numero che vi ricordo 34 612 72 406 e ha richiesto questa canzone che adesso ascoltiamo insieme.

il sole che va e viene praticamente, va bene, il sole è il titolo di questa canzone che stiamo lanciando da diverse puntate. Le voci erano quelle di Uelo, Alvaro Soler e abbiamo ascoltato anche Roy Paci, che insomma è stato un grande protagonista in una bellissima serata live lo scorso 28 agosto a Muravera in Piazza Europa in occasione della festa in onore di Sant'Agostino. C'è Ariana Grande, che facciamo? L'ascoltiamo? Io direi di sì.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Los Angeles, il titolo di questa canzone, la voce era quella di Blanco. Va bene, continuiamo con la musica. Intanto saluto ancora tutto il pubblico che ci sta seguendo dalla radio 96.8, le nostre frequenze, e un ciao grande anche a chi ci segue in streaming dall'app in DAB. Grazie anche agli amici che ci seguono, ci ascoltano da quelle parti lì. Va bene, continuiamo con la musica. Intanto vi ricordo il numero con il quale messaggeri con, quindi se avete un brano da ascoltare, una dedica, dei saluti, degli auguri, non aspettate, inviate l'SMS WhatsApp al numero che vi ricordo, 346 12 72 406. Tutto è il titolo della nuova canzone di Ultimo.

Bene amici, si viaggia con le migliori hit italiane e internazionale dance qui al programma Dediche Richieste, le vostre preferenze musicali, dediche, saluti, auguri, insomma questi come sempre gli ingredienti principali del nostro programma in diretta radio dai 96.8, ma anche in streaming dall'app in DAB. Noi trasmettiamo dallo studio 1 di Radio La Voce dalla via Marconi 107 in Muravera, quindi se qualcuno vuole venirmi a trovare durante la diretta, pochi perché ovviamente non ci stiamo in tanti, va bene. All My Soul, la voce era quella di Bruno Mars, e ora c'è un altro disco in arrivo, Bugie di Shiva.

Ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Monta tu col tuo nome impresso. Tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis. Quanto

questa canzone richiesta da Marco, che aveva inviato l'SMS WhatsApp al numero 346 12 72 406. Shiva con Bugie. Che bella vita, Ariete, Angelina Mani.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Dito nella piaga, Miss Italia è il titolo di questa nuova canzone che abbiamo già ascoltato qualche puntata fa nello spazio dedicato alle new entry, alle novità discografiche. Un altro disco richiesto da voi in arrivo, Saif insieme a Bresh, Parlare d'amore è il titolo della canzone. Tra l'altro, tra insomma appena verrà pubblicato, manderemo in onda anche una bella collaborazione Saif e Biagio Antonacci, li ascolteremo tra non molto con un nuovo singolo, ma intanto ci ascoltiamo Parlare d'amore, Saif e Bresh.

E così continua il nostro viaggio musicale, amici, il nostro spazio dediche richieste, anche con l'ultimo grande successo di Madonna, Dance Tyria. Altro disco, musica italiana, con il vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo. Questo è nuovo, abbiamo già ascoltato anche questa canzone qualche puntata fa, Fuga d'amore, Sal da Vinci.

Sal Da Vinci con questo nuovo singolo, Fuga d'amore, il titolo della canzone, che abbiamo già ascoltato qualche puntata fa, abbiamo già ascoltato diverse volte anche questo singolo di Luciano Ligabue, che abbiamo trovato tra i vostri dischi richiesti in questa puntata, Qualcosa per te.

0: per te.
1: Qualcosa per te. Ligabue qui al programma Dediche Richieste. Va bene, continuiamo con un'altra new entry, Beauty Nas. E il titolo di questa new entry è nuovo di Robbie Williams. I am

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora,

Bene amici, spazio dedicato al ritmo, la dance, qui al programma Dediche Richieste, momento dedicato al ritmo e a voi. Discotecomani all'ascolto dei 96.8, questo spazio è per voi. Potete anche richiedere i vostri dischi dance preferiti. Intanto saluto Matteo di San Vito che ci segue sempre, aspetta in particolar modo questo momento dedicato alla dance. Ciao Matteo. Va bene, continuiamo con il prossimo. Intanto Moving to the Sun, un altro disco richiesto da voi che ci state seguendo. Francesca aveva inviato l'SMS WhatsApp al 34 612 72 406, così aveva richiesto il disco che abbiamo appena lanciato.

Tra i vostri dischi richiesta per quanto riguarda lo spazio dance del programma Dedichi Richieste, abbiamo trovato anche questo disco dei King Africa, La Bomba, in versione remix. Altro disco in arrivo, eccolo qui, La Preziosa. Intanto saluto tutto il pubblico che sta seguendo la diretta radio dai 96.8, ci sono amici che ci seguono anche in streaming, dall'app, in DAB, grazie per essere in nostra compagnia.

così abbiamo dato spazio anche a questo disco richiesto da voi che state ascoltando il programma in diretta radio, e non solo, grazie. Che vedo Elvis Crespo con La Graziosa, Save My Love.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Julia Bresch, insieme per questa canzone dal titolo Serenamente, un altro brano che stiamo ascoltando da pochissime puntate. Va bene, continuiamo con la musica, in questo caso internazionale, un grande successo straniero, nuovo singolo di Olivia Rodrigo.

artista per quanto riguarda la musica internazionale che sta riscuotendo grande successo anche con questo nuovo singolo dal titolo Stupid Song, e la voce era quella di Olivia Rodrigo. J-Ax in arrivo con questo brano dal titolo, nuovo singolo che stiamo ascoltando da qualche puntata, Vita, Morte, Miracoli. J-Ax

17:35 minuti, siamo come sempre in rigorosa diretta qui dallo studio 1 di Radio La Voce, Gianni in vostra compagnia. One Republic in questo piccolo momento dedicato alle hit internazionali. Musica italiana invece con due voci molto amate dal pubblico italiano, quella la voce di Annalisa e quella di Madame. Insieme hanno inciso questo brano che stiamo ascoltando da qualche puntata, si intitola Amica.

Bene amici, siamo ancora in diretta, ultimi lanci, ultima parte del nostro programma Dediche Richieste in diretta radio dai 96.8. Un saluto anche a chi ci sta seguendo in streaming, dall'app e in DAB, grazie per essere in mia compagnia. Va bene, prossimo disco dedicato a un grande amico Mattia e anche al suo piccolo fratellino Pietro, quindi per voi questo bel disco di Alok.

Questo bel disco dance Live Into Me, Alok Khalid insieme. Intanto un saluto grande, una dedica speciale a un grande amico Mattia, anche al suo piccolo fratellino Pietro, anche per lui la dedica, ok? Ciao Mattia, ciao Pietro.

preferita. Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia. Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Sinceramente non lo so. Vabbè, tu cosa fai questa sera? Il titolo della hit, del successo nuovo di Noemi, che stiamo ascoltando ormai da diverse puntate, oggi uno dei vostri dischi richiesta. Va bene, ci fa piacere riascoltare anche questa hit di una grande estate, serenata, Serena Brancale, Alessandra Amoroso, brano dedicato a Cristina, Stefania e anche a Gianni. C'era un omaggio anche per il conduttore del programma Dedica Richiesta, una dedica per lui, ma soprattutto per Cristina e Stefania da Silvana. Allora, Serenata, Serena Brancale e Alessandra Amoroso.

grande hit, grande successo di Serena Brancale, Alessandro Amoroso, Serenata di circa un anno fa, e quest'oggi lo abbiamo rilanciato grazie alla richiesta che mi è stata fatta da Silvana, che ha dedicato il brano a Cristina, Stefania e Gianni. Un saluto ancora alle protagoniste di questa dedica. Bene, siamo arrivati alla fine, un saluto a tutto il pubblico che è rimasto in mia compagnia, vi aspetto alla prossima, si parte come sempre alle 16:05. Un saluto da Gianni, alla prossima, ciao!

0: le 18 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: River, mamma!

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 18 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 19. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 19 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Sarà che nei tuoi occhi c'è un luogo antico più del mondo. Sarà che ho visto Dio nel tuo buio più profondo. Sarà che ho visto il cielo tuo convincermi al tramonto che la morte è solo un sogno.

giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose

0: Sono le 20 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 20 e 32 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Abbiamo già visto gli spot in TV.
3: Ce ne hanno parlato i giornali.
2: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
3: Il fatto è che la droga...
2: La droga è la fine di ogni inizio.
3: Ignorala.
2: È un messaggio di Radio La Voce.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

que Xiomar, perché non te ne niente, o sai che devo fare? E con mio pane non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

0: Sono le 21 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce!

0: ASMR의
1: là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te.

0: Sono le 21 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Radio La Voce.
1: Ecco, la musica è finita, gli amici se ne vanno, che inutile.

0: preciso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 22 e 34 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto.

0: Sono le 23.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 23 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

pioggia da evitare, come quando in motorino preghi di non scivolare, e un tempo invece per cercarla invano, come quando in mare al tramonto fine agosto c'è un tempo per dimenticarsi, di scordarsi, sopportare.

0: è l'una e due minuti.
1: Una hit di oggi, una hit di ieri. La radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

0: Cupidone, pochi mesi dopo la sua cattura, è tornato a vivere nel suo habitat naturale in Thailandia. La portinaia ha deciso di adottare Tino, il mastino, un cane affettuoso e amorevole. Al quinto piano vive Matilde, una donna scorbutica, allergica ai gatti e ai parenti. Ah, dimenticavo, i funzionari della questura continuano a dire che non c'è alcuna ragione di avere paura.
1: Occhi lucidi se penso, quanto tempo abbiamo perso. Tu che mi uccidi ridendo, siamo polvere nell'universo. Lo sapevo e te l'avevo detto, sono sempre stato un po' diverso. Avrei fatto qualcosa di grande, lo sentivo crescere da dentro. E ora, ora, parla un po' con me.

passate sopra quelle strade. Le abitudini che avevo sai che non sono cambiate. Quelle feste addosso come se fossero tatuate. Fanno ancora male anche se adesso sono più lontane. È vero, ho fatto qualche soldo anche se non ne parlo. Preferisco altro anche se a volte mi rifugio e piango. E non perché mi sento stanco ma perché combatto e ripeto a me stesso non cambiare

colpa anche se non mi importa, mi conosci, non cambierò mai. Per quando non siamo d'accordo, per quando pensavo è troppo, il filo non lo puoi scalfire, è fatto di granito. Ciò che vuole sentire un figlio è solamente ti amerò, indipendentemente da ciò che farai. La tua famiglia è il bene più prezioso e unico, ma se la vivi male è di sicuro il tuo peggior nemico.

0: te lo prometto. Oh, oh, te lo prometto. Oh, oh, te lo prometto.
1: È 1:32.
2: Ascolta l'Hit, segui il suono di Radio La Voce.
3: Think

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.